sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore.

bulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.

seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola e non c'è